ubriaco fradicio, ti scuoti lo tacino contesa e pronto l'ira, t'offenderà né seguirà tumulto. E se che poi così da lieto te non turbar la prima visita.

la donna le giorno sempre ritorna in cielo sta. Venir cucagno per bandiere, vita più nobile donna si dà. Raso ripeti le lanci di forbice al mio comando, tutto qui sta. Raso ripeti le lanci di forbice al mio comando.

0: qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donna ragazzi,
1: vedi quei ciulli,
0: quale parrucca, presto le barba, quale sanguigna, presto mi